Khalif Serigne Aliou Touré Sew. Serigne Touba Sougou di Khalif Djeri Wadan Sougou ak domam ñu Makhtar Sougou. Serigne Cheikh Fall, Khalifa Serigne Mor Diodia Fall.